di temi ma tondro biwa kaki sokoto tona yiraga wibura ma tonkro biwa mo tibegu kaki tona yiraga wibura domi ba yebenu yarawa kabenke di temi siru yemnia bogo duke boga kedi teda bam buhe gausu unye bam ma san ro gausu unye

emigomiro ereji fina na kanjiriti ero ngolo ero matino maedrenu tadarifu kanko bukari bukari buraru otaira falto nyina ganure mudu kanko sani mario otaira falto munduro kanko satobani etawira falto gberupane kanko bagudu nanduro etawira falto nyina ganure mudu kamento kwede udu adofe mnosi nado matina getali mabe matina getali ma kanko deburu molido odulli tawego deburu molido odulla ma bodon tawego kenya kenya alareba lew tubago ne ngodo badde mudun jenay denno odulli tawego falto donnu wato num o wari odulli tawego be bibo gonga mo on yawa makko biete do deburu demo wala ma don dubila soji nay e sappo to non kanko molido du makko hapay don dubila soji nay e sappo din ngasab majju wati ko be to kodo be matina kanko basuru etawira falto soya be ero ko do matnite ma yederenem kanko sukundu otawira fatto soyato ereko do kanko bo o matinite maedrene kanko dogi sumanu etawira fatto burandu kanko bo o matine kanko sakaragi saka etawira fatto nyina o matine ereko do matinite maedrene kanko dodo gannukejo nyawtiro legal kanko bo ereko do o matinite maedrene kanko maren kuro otawira fatto sisiguru ereko do matinite maedrene kanko do gude otawira fatto nyenguaru ereko do matinite maedrene odo biete do dogari etawira fatto wodora ereko do matinite maedrene ya induro etawira fatto paisiru ereko do matinite maedrene dama etawira fatto gona ni kinu nonge ereko do matinite kanko bo o matinite maedrene ma son duro etawira fatto gberu fatto nigeria nuno ereko do matinite maedrene wunyero bunyero etawira fatto wara bunyeru ereko do matinite maedrene seke etawira fatto niki ereko etawira fatto milki ereko do matinite kanko boko maedrene kanko karaku etawira fatto bio guton ereko do kanko boko matinite maedrene ma kanko deburu molido o dulli tawego o dulle ma bodon tawego kenya alarba lewtuba ko gonde ngondo balde mudun jene fatto donno fatto non kanko molido o dulli tawego nanno fu matina bandira mudu noko do fajoni emi ngobido refrenane goto ero ko lo ko yama fatto gamia jangi de biata ecole franco arab siyat kamento ko de udo refu no sinado e matina ge tali gamia e ko fa ko batti batti mudum ma bitto jande foti ma be lati num bodon janginobe sukabe e arabure e bitte kade be jangina be kaden e francire kasab majo be bi gonga de godi tudi daga sudu jangi de pette biete di ccp 2 daga sudu arandu fa sudu jego yabo nuno ma asuka musuka mudum jangata dofu daga sudu arandu fa sudu na yabul ko bitta c fa c2 ke de fort la so sa po dieu kanin jobata do bitta joba ke de fort tati ko kital mako am musuka mudum jangata daga sem fa sem 2 ke de fort la so di kanin jobata do bitta joba fort tati kital mako ko lojema o jaba ma de jangide mabbe e bi fa joni e be godi jangide fa to college en ko bitta 6eme e 5eme tudu jeedi dabo fa sudu jerata bonu non ke de fort la so di nay e joy kanin jobata do bitta joba fort 9 ko ke de kital mako e bi fa joni be god to suka ben jotto to yete entena entena dum debbo go ko kanum be jaba dum dedlo tara daga mo dubi jena e famo dubi sappo e jego kanum be jabata dum ka e kol franco arab se yatti e tawak ma bodo